0: Dale, Cali,
1: vamos,
0: por favor.
1: Dale, dale, dale, vamos. Dale, dale, dale, dale, dale, vamos, miércoles. Dale, dale, dale, dale.